0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Catch up.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti ed Iran mentre proseguono i negoziati per un accordo sul nucleare. Il CENTCOM ha annunciato attacchi contro siti missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, parlando di operazioni di autodifesa per proteggere le forze americane. Teheran ha condannato il raid definendolo una violazione del cessate il fuoco e ha promesso una risposta. I pasdaran

0: hanno inoltre rivendicato l'abbattimento di un drone statunitense. Sul tavolo resta il nodo dell'uranio arricchito, mentre da Doha arrivano segnali definiti costruttivi dopo gli ultimi colloqui tra le parti. Gli Stati Uniti sarebbero pronti anche a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO. Secondo Der Spiegel, Washington avrebbe illustrato agli alleati un piano con tagli a bombardieri strategici, caccia a sottomarini e droni messi a disposizione dell'alleanza. Gli Stati Uniti manterrebbero però la deterrenza nucleare in Europa, chiedendo agli alleati di assumersi una quota maggiore della difesa convenzionale. Torniamo in Italia. Dopo il primo turno delle amministrative, il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza lavora a modifiche che prevedono una soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza e l'eliminazione dei ballottaggi. Le opposizioni parlano però di rischio incostituzionalità e denunciano mancanza di trasparenza nel confronto parlamentare. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa investe con forza anche l'Italia, dove le temperature hanno già superato i 30 gradi in molte città e continueranno a salire nei prossimi giorni. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino arancione in 14 città, tra cui Milano, Roma, Firenze e Torino, mentre per giovedì scatterà il bollino rosso in 4 città. In Piemonte si attendono punte fino a 37 gradi e i sindacati chiedono misure urgenti per proteggere i lavoratori più esposti al caldo, soprattutto nei cantieri e nelle attività all'aperto. In chiusura il tennis, esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros. L'altoatesino numero 1 del mondo ha battuto in 3 set il francese Clément Tabour, numero 171 ATP, e accede così al secondo turno. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Prossimo avversario di Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti

0: di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati

0: anche data di impianto e localizzazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre proseguono i negoziati per un accordo sul nucleare. Il CENTCOM ha annunciato attacchi contro siti missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz, parlando di operazioni di autodifesa per proteggere le forze americane. Teheran ha condannato il raid definendolo una violazione del cessate il fuoco e ha promesso una risposta. I Pasdaran hanno inoltre rivendicato l'abbattimento di un drone statunitense. Sul tavolo resta il nodo dell'uranio arricchito, mentre da Doha arrivano segnali definiti costruttivi dopo gli ultimi colloqui tra le parti. Gli Stati Uniti sarebbero pronti anche a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO. Secondo Der Spiegel, Washington avrebbe illustrato agli alleati un piano con tagli a bombardieri strategici, caccia, sottomarini e droni messi a disposizione dell'alleanza. Gli Stati Uniti manterrebbero però la deterrenza nucleare in Europa, chiedendo agli alleati di assumersi una quota maggiore della difesa convenzionale. Rientriamo in Italia. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa investe con forza anche il nostro paese, dove le temperature hanno già superato i 30 gradi in molte città e continueranno a salire nei prossimi giorni. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino arancione in 14 città, tra cui Milano, Roma, Firenze e Torino, mentre per domani scatterà il bollino rosso in 4 città. In Piemonte si attendono punte fino a 37 gradi e i sindacati chiedono misure urgenti per proteggere i lavoratori più esposti al caldo, soprattutto nei cantieri e nelle attività all'aperto. In chiusura il tennis, esordio con la vittoria per Yannick Sinner al Roland Garros. Il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il francese Clément Tabour con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 11 minuti.

0: di gioco. Prossimo avversario di Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, numero 56 del ranking. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono oltre 30 i morti causati dai raid aerei israeliani nel Libano meridionale. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini, mentre altre 40 persone sono rimaste ferite. Nonostante il cessate il fuoco sia formalmente ancora in vigore, i bombardamenti delle forze israeliane hanno interessato città e villaggi nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, con ordini di evacuazione per 19 villaggi. Ieri sera Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu. Il capo della Casa Bianca avrebbe vietato al premier israeliano di colpire Beirut per non compromettere i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del comandante militare di Hamas Mohammed Odeh in un raid israeliano.

0: israeliano condotto ieri nella striscia di Gaza. Katz ha spiegato che Odeh, quarto comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza, sarebbe stato eliminato in un'operazione condotta da IDF e Shin Bet. Il ministro ha aggiunto che Israele intende colpire tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023, sostenendo che siano condannati a morte ovunque si trovino. Katz ha inoltre ribadito l'obiettivo di impedire a Hamas di governare Gaza sia sul piano civile sia su quello militare. Rientriamo in Italia. Dopo il primo turno delle amministrative, il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza lavora a modifiche che prevedono una soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza e l'eliminazione dei ballottaggi. Le opposizioni parlano però di rischio incostituzionalità e denunciano mancanza di trasparenza nel confronto parlamentare. Il basket NBA, Oklahoma City vince gara 5 delle finali della Western Conference battendo i San Antonio Spurs 127-114 e portandosi sul 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma domani sera in Texas, con San Antonio obbligata a vincere per evitare l'eliminazione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e 6 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono oltre 30 i morti causati dai raid aerei israeliani nel Libano meridionale. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini, mentre altre 40 persone sono rimaste ferite. Nonostante il cessate il fuoco sia formalmente ancora in vigore, i bombardamenti delle forze israeliane hanno interessato città e villaggi nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, con ordini di evacuazione per 19 villaggi. Ieri sera Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu. Il capo della Casa Bianca avrebbe vietato al premier israeliano di colpire Beirut per non compromettere i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un raid israeliano condotto ieri nella striscia di Gaza. Katz ha spiegato che Odeh, quarto comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza, sarebbe stato eliminato in un'operazione condotta da IDF e Shin Bet. Il ministro ha aggiunto che Israele intende colpire tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023, sostenendo che siano condannati a morte ovunque si trovino. Katz ha inoltre ribadito l'obiettivo di impedire a Hamas di governare Gaza sia sul piano civile sia su quello militare. Rientriamo in Italia. Dopo il primo turno delle amministrative, il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza lavora a modifiche che prevedono una soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza e l'eliminazione dei ballottaggi. Le opposizioni parlano però di rischio incostituzionalità e denunciano mancanza di trasparenza nel confronto parlamentare. Il basket NBA, Oklahoma City vince gara 5 delle finali della Western Conference battendo i San Antonio Spurs 127-114 e portandosi sul 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma domani sera in Texas, con San Antonio obbligata a vincere per evitare l'eliminazione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono oltre 30 i morti causati dai raid aerei israeliani nel Libano meridionale. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini, mentre altre 40 persone sono rimaste ferite. Nonostante il cessate il fuoco sia formalmente ancora in vigore, i bombardamenti delle forze israeliane hanno interessato città e villaggi nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, con ordini di evacuazione per 19 villaggi. Ieri sera Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu. Il capo della Casa Bianca avrebbe vietato al premier israeliano di colpire Beirut per non compromettere i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un raid israeliano condotto ieri nella striscia di Gaza. Katz ha spiegato che Odeh, quarto comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza, sarebbe stato eliminato in un'operazione condotta da IDF e Shin Bet. Il ministro ha aggiunto che Israele intende colpire tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023, sostenendo che siano condannati a morte ovunque si trovino. Katz ha inoltre ribadito l'obiettivo di impedire a Hamas di governare Gaza sia sul piano civile sia su quello militare. Rientriamo in Italia. Dopo il primo turno delle amministrative, il centrodestra accelera sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza lavora a modifiche che prevedono una soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza e l'eliminazione dei ballottaggi. Le opposizioni parlano però di rischio incostituzionalità e denunciano mancanza di trasparenza nel confronto parlamentare. Il basket NBA, Oklahoma City vince gara 5 delle finali della Western Conference battendo

battendo i San Antonio Spurs 127-114 e portandosi sul 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma domani sera in Texas, con San Antonio obbligata a vincere per evitare l'eliminazione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Questa mattina in Spagna agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile hanno fatto irruzione nella sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. La notizia ha ulteriormente infuocato il clima politico in Spagna dopo la recente notizia dell'indagine a carico dell'ex premier socialista Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Il Partito Popolare invoca elezioni anticipate, ma secondo il ministro dei trasporti spagnolo, il socialista Puente, gli agenti della Guardia Civile sono arrivati nella sede del PSOE per una semplice richiesta di informazioni e non con un mandato di perquisizione. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa investe con forza anche l'Italia, dove le temperature hanno già superato i 30 gradi in molte città e continueranno a salire nei prossimi giorni. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino arancione in 14 città, tra cui Milano, Roma, Firenze e Torino, mentre per domani scatterà il bollino rosso in 4 città. In Piemonte si attendono punte fino a 37 gradi e i sindacati chiedono misure urgenti per proteggere i lavoratori più esposti al caldo, soprattutto nei cantieri e nelle attività all'aperto. Calcio, la Lazio e Maurizio Sarri hanno raggiunto l'accordo definitivo per la risoluzione del contratto che li legava fino al 2028. Il club biancoceleste ha già scelto il sostituto, individuando in Gennaro Gattuso il nuovo allenatore per la prossima stagione. Anche Sarri ha già definito il proprio futuro e sarebbe pronto a diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile hanno fatto irruzione questa mattina nella sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. La notizia ha infuocato ulteriormente il clima politico in Spagna dopo la recente notizia dell'indagine a carico dell'ex premier socialista Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Il Partito Popolare invoca elezioni anticipate. Il ministro dei trasporti spagnolo, il socialista Puente, sottolinea invece che gli agenti della Guardia Civile sono arrivati nella sede per una semplice richiesta di informazione. Il segretario del partito e il premier Pedro Sánchez oggi in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Abbiamo avuto occasione di parlare di immigrazione, c'è molta sintonia, ha detto il politico spagnolo dopo l'incontro con il pontefice. Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata alla stazione di Milano Certosa. L'aggressione è avvenuta sulla banchina del binario 6 intorno alle 22:15 e secondo le prime ricostruzioni avrebbe coinvolto almeno una decina di persone. Il giovane, soccorso in condizioni gravissime dal personale del 118 e rianimato sul posto, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove poi deceduto poche ore dopo. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce. È in corso il rientro in Italia sotto strette misure di sorveglianza sanitaria di una chirurga di Medici Senza Frontiere operativa nella regione di Bunia Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, dove è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. La dottoressa, che non presenta sintomi, è entrata in contatto diretto con pazienti poi risultati positivi e ha partecipato a un intervento d'urgenza su un bambino sospetto caso di Ebola. All'arrivo a Roma sarà trasferita allo Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ha precisato che non risultano casi di Ebola in Italia e che il livello di allerta nel paese resta molto basso. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha sottolineato che il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa rimane molto basso. Cresce la propensione al risparmio per le famiglie italiane, ma il divario tra nord e sud rimane marcato. Secondo un'analisi di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, nel 2024 la quota di reddito messa da parte dagli italiani è salita all'8,28% contro il 7,55% del 2019. Il nord registra i livelli più alti, con una propensione al risparmio del 9,73%, mentre il sud si ferma al 6,08%. Biella si conferma la provincia più risparmiosa d'Italia con il 14,37% davanti ad Asti e Vercelli, mentre Crotone chiude la classifica con il 4,3%. Milano resta però la capitale del risparmio in valore assoluto. I cittadini hanno accantonato in media 3.920 euro a testa, oltre il doppio della media nazionale. Lo studio evidenzia inoltre che il maggior ricorso allo smart working ha favorito la capacità di mettere da parte risorse economiche. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Agenti dell'Unità Operativa Centrale della Guardia Civil hanno fatto irruzione questa mattina nella sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. La notizia ha infuocato ulteriormente il clima politico in Spagna dopo la recente notizia dell'indagine a carico dell'ex premier socialista Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati. Il Partito Popolare invoca elezioni anticipate. Il ministro dei trasporti spagnolo, il socialista Puente, sottolinea invece che gli agenti della Guardia Civile sono arrivati nella sede per una semplice richiesta di informazione. Il segretario del partito e il premier Pedro Sánchez oggi in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Abbiamo avuto occasione di parlare di immigrazione, c'è molta sintonia, ha detto il politico spagnolo dopo l'incontro con il pontefice. Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata alla stazione di Milano Certosa. L'aggressione è avvenuta sulla banchina del binario 6 intorno alle 22:15 e secondo le prime ricostruzioni avrebbe coinvolto almeno una decina di persone. Il giovane, soccorso in condizioni gravissime dal personale del 118 e rianimato sul posto, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove poi deceduto poche ore dopo. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

In corso il rientro in Italia sotto strette misure di sorveglianza sanitaria di una chirurga di Medici Senza Frontiere operativa nella regione di Bunia Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, dove è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. La dottoressa, che non presenta sintomi, è entrata in contatto diretto con pazienti poi risultati positivi e ha partecipato a un intervento d'urgenza su un bambino sospetto caso di Ebola. All'arrivo a Roma sarà trasferita allo Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ha precisato che non risultano casi di Ebola in Italia e che il livello di allerta nel paese resta molto basso. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha sottolineato che il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa rimane molto basso. Cresce la propensione al risparmio per le famiglie italiane, ma il divario tra nord e sud rimane marcato. Secondo un'analisi di Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, nel 2024 la quota di reddito messa da parte dagli italiani è salita all'8,28% contro il 7,55% del 2019. Il nord registra i livelli più alti, con una propensione al risparmio del 9,73%, mentre il sud si ferma al 6,08%. Biella si conferma la provincia più risparmiosa d'Italia con il 14,37% davanti ad Asti e Vercelli, mentre Crotone chiude la classifica con il 4,3%. Milano resta però la capitale del risparmio in valore assoluto. I cittadini hanno accantonato in media 3.920 euro a testa, oltre il doppio della media nazionale. Lo studio evidenzia inoltre che il maggior ricorso allo smart working ha favorito la capacità di mettere da parte risorse economiche. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, una vera rivoluzione soprattutto tecnica. Il Milan mette da parte la gestione Allegri Tare e punta su un tecnico straniero per la nuova stagione. Il prescelto è Andoni Iraola, reduce da stagioni sopra le aspettative con il Bournemouth. Per il tecnico basco sarebbe pronto un contratto triennale o biennale con rinnovo in caso di ingresso in Champions, ma in Premier il Crystal Palace, che stasera giocherà a Lipsia alla finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, salutando poi il tecnico Oliver Glasner, sarebbe pronto a mettere a disposizione di Iraola il triplo dei fondi per la campagna acquisti e un ingaggio superiore a quello del Milan. Su Iraola ci sarebbero anche Liverpool e Bayer Leverkusen. La Lazio e Maurizio Sarri hanno raggiunto l'accordo definitivo per la risoluzione del contratto che li legava fino al 2028. Il club biancoceleste ha già scelto il sostituto, individuando in Gennaro Gattuso il nuovo allenatore per la prossima stagione. Anche Sarri ha già definito

finito il proprio futuro e sarebbe pronto a diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta. A Bergamo Sarri potrebbe ritrovare come direttore sportivo Cristiano Giuntoli, col quale aveva già lavorato ai tempi del Napoli. L'Inter ha convinto Henrik Mkhitaryan a rinviare il ritiro e a rinnovare il contratto per restare almeno fino al 2027. La decisione è maturata dopo una lunga riflessione del centrocampista armeno, che aveva valutato seriamente l'addio al calcio. Un ruolo decisivo lo ha avuto il tecnico Christian Kivu, che gli ha chiesto di continuare ritenendolo ancora fondamentale per la squadra. Il nuovo accordo prevede però un ingaggio ridotto rispetto ai circa 4 milioni netti percepiti finora. Tennis, finisce al secondo turno l'avventura di Federico Cina al Roland Garros. Il 19enne azzurro è stato sconfitto in 3 set dall'olandese Jasper De Jong. Più tardi Lorenzo Sonego sarà impegnato contro l'americano Tommy Paul. È tutto, grazie per l'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, una vera rivoluzione soprattutto tecnica. Il Milan mette da parte la gestione Allegri Tare e punta su un tecnico straniero per la nuova stagione. Il prescelto è Andoni Iraola, reduce da stagioni sopra gli aspettativi con il Bournemouth. Per il tecnico basco sarebbe pronto un contratto triennale o biennale con rinnovo in caso di ingresso in Champions, ma in Premier il Crystal Palace, che stasera giocherà all'Ipsia alla finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, salutando poi il tecnico Oliver Glasner, sarebbe pronto a mettere a disposizione di Iraola il triplo dei fondi per la campagna acquisti e un ingaggio superiore a quello del Milan. Su Iraola ci sarebbero anche Liverpool e Bayer Leverkusen. La Lazio e Maurizio Sarri hanno raggiunto l'accordo definitivo per la risoluzione del contratto che li legava fino al 2028. Il club biancoceleste ha

ha scelto il sostituto, individuando in Gennaro Gattuso il nuovo allenatore per la prossima stagione. Anche Sarri ha già definito il proprio futuro e sarebbe pronto a diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta. A Bergamo Sarri potrebbe ritrovare come direttore sportivo Cristiano Giuntoli, col quale aveva già lavorato ai tempi del Napoli. L'Inter ha convinto Henrik Mkhitaryan a rinviare il ritiro e a rinnovare il contratto per restare almeno fino al 2027. La decisione è maturata dopo una lunga riflessione del centrocampista armeno, che aveva valutato seriamente l'addio al calcio. Un ruolo decisivo lo ha avuto il tecnico Christian Kivu, che gli ha chiesto di continuare ritenendolo ancora fondamentale per la squadra. Il nuovo accordo prevede però un ingaggio ridotto rispetto ai circa 4 milioni netti percepiti finora. Tennis, finisce al secondo turno l'avventura di Federico Cina al Roland Garros. Il 19enne azzurro è stato sconfitto in 3 set dall'olandese Jasper De Jong. Più tardi Lorenzo Sonego sarà impegnato contro l'americano Tommy Paul. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma.

0: calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La TV di Stato iraniana ha diffuso i dettagli di una bozza d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il documento prevede il ritiro delle forze americane vicine al territorio iraniano e la revoca del blocco navale. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con la mediazione dell'Oman. L'eventuale accordo definitivo dovrebbe poi essere approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia e attualmente detenuto. I due erano soci in passato prima della cessione delle quote alla figlia di Caroccia. La difesa dell'indagato afferma che nelle chat non emergono riferimenti ad attività illecite o al clan senese, ma solo contenuti ritenuti inopportuni. La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Il premier spagnolo Pedro Sánchez assicura piena collaborazione con la giustizia dopo il blitz della Guardia Civil nella sede del PSOE nell'ambito di un'indagine su presunti finanziamenti illeciti. Sánchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate chieste da Alberto Núñez Feijóo e ribadisce il sostegno a Zapatero, coinvolto in un'altra inchiesta sul caso Plusultra. Allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo Orientale. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, parla di una situazione catastrofica aggravata dal conflitto in corso. Intanto arriverà oggi all'Istituto Spallanzani una chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con un paziente poi risultato positivo al virus Ebola. La donna è asintomatica e sarà posta in quarantena e sotto sorveglianza sanitaria. Nuovo caso nell'Associazione Italiana Arbitri. La Procura federale ha aperto un fascicolo dopo un esposto che segnala presunte irregolarità nei voti assegnati agli arbitri nell'ultima giornata di Serie A e B. Al centro dell'indagine il cambio di osservatori per Lazio-Pisa e il voto ritenuto decisivo per la classifica finale degli arbitri, che avrebbe inciso sulle dimissioni di Federico Dionisi e sulla conferma di altri direttori di gara. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran diffuse dai media iraniani, definendole una totale invenzione. La TV di Stato iraniana aveva parlato di un'intesa che prevede il ritiro delle forze americane e la riapertura del traffico nello stretto di Hormuz, ma Washington ribadisce che si tratta di notizie false. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al suo omologo statunitense Donald Trump segnalando la crescente carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare contro i missili balistici russi. Il leader di Kiev chiede un rafforzamento delle forniture di sistemi Patriot e un maggiore sostegno per proteggere i cieli dell'Ucraina dagli attacchi. Le autorità dell'Uganda hanno chiuso con effetto immediato il confine con la Repubblica Democratica del Congo a causa dell'aumento dei casi di Ebola. La decisione arriva dopo contagi anche in Uganda e una nuova ondata della malattia nella regione orientale congolese, dove si registrano circa 1000 casi sospetti e oltre 200 decessi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica i risultati sull'attuazione del PNRR, definendo l'Italia all'altezza del compito nella gestione del piano europeo. In un videomessaggio al convegno di Milano, la premier ha ricordato 416 traguardi raggiunti e oltre 660.000 progetti finanziati, sottolineando la necessità di accelerare nella fase finale del programma. Trovato senza vita l'uomo disperso dopo il crollo di una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo, avvenuto questa mattina a seguito di un'esplosione. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo tra le macerie e sono ora impegnati nelle operazioni di recupero. La Lazio e l'allenatore Maurizio Sarri si separano ufficialmente. È stata raggiunta la risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico e il suo staff. Il club biancoceleste ha salutato l'allenatore toscano sui social con un messaggio di ringraziamento, chiudendo il rapporto iniziato nel giugno 2025. Al Giro d'Italia il danese Valgren vince la 17ª tappa con arrivo in salita ad Andalo grazie a un attacco nel finale. Terzo posto per Damiano Caruso. Il leader della classifica Jonas Vingegaard arriva con oltre 5 minuti di ritardo ma conserva la maglia rosa, maglia bianca Conad, sulle spalle del portoghese Eulalio. E tutto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l'Iran sta negoziando allo stremo, ribadendo che Teheran non deve ottenere l'arma nucleare e che in caso contrario gli Stati Uniti finiranno il lavoro. La Casa Bianca smentisce però le ricostruzioni di un'intesa con Teheran diffuse dai media iraniani, definendole invenzioni. Restano forti tensioni mentre si parla di possibili negoziati indiretti tra le due parti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al suo omologo statunitense Donald Trump chiedendo un rafforzamento urgente delle difese aeree, in particolare contro i missili balistici russi, e denunciando ritardi nelle forniture dei sistemi Patriot. Sul fronte europeo, la Commissione UE propone il 16 giugno l'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev. Il Cremlino afferma che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe aperto ai negoziati con l'Europa, mentre la Lega ribadisce il proprio no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. È morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di circa 10 persone dopo una lite sulla banchina, poi degenerata sui binari. Con lui si trovavano il fratello rimasto ferito e un amico. Gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e individuare gli aggressori, che potrebbero essere anche minorenni. Alla Camera dei Deputati il 26 giugno è prevista la discussione sulla riforma della legge elettorale, mentre le opposizioni protestano denunciando una forzatura nella calendarizzazione. La maggioranza guidata dalla premier Giorgia Meloni punta a sostituire l'attuale sistema con un nuovo modello proporzionale con premio di maggioranza ancora in fase di definizione, mentre lo scontro politico si accende sui tempi e sulle regole della riforma. Al Giro d'Italia il danese Valgren vince la 17ª tappa da Cassano d'Adda ad Andria, 202 chilometri caratterizzati da una lunga fuga. Decisivo un attacco nel finale che gli ha permesso di arrivare in solitaria. Il leader della corsa Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa nonostante il ritardo di oltre 5 minuti. Resta invariata anche la classifica dei giovani con la maglia bianca Conad ad Afonso Eulalio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Il

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella, cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto e dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

the water side. I'm the type of man that can ease your pride.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I was thinking.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.